Da tempo ho smesso di chiedermi il perché certe cose accadono. Fammi una foto sull'orlo del baratro. Per essere libero ti uccido, Spartaco. È una bugia che qua gli eroi non cadono.

0: culo citofona. Non sono a casa, sogno la Bellucci in giro per casa. Razzista di merda, dice torna a casa. Sua figlia da tre giorni non torna a casa.
1: Era con i 40 anni a far la bamba. Psicomane, mi chiedi grammi. Fammi un favore, levati dal caso.
2: Qualche cazzo in cambio di qualche grammo.
0: Se non porto i soldi a casa, non torna a casa. Se non porto i soldi a casa, non torna a casa. Se non porto i soldi a casa, non torna a casa. Se non porto i soldi a casa.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: I don't trust no man without no blicky. Cause when shit gets sticky, where the fuck that blicky at? Yeah. I ain't got no blicky, but...

0: altro. Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Welcome to the Aquarius 3 program.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

is hot.

24-7 calash nel bando, Albana comando controlla. Ma shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana.

ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto. Lei dice che si sente sola, shooter appostati sul tetto. Albano a comando, questa è regola. Quello vero che non sapete fare ancora quegli occhi lì, quel flow, quella fama, perso un fra per la street, sì, lo so, mi fa male il mio fra, mi vuole bene, ma un criminale, ancora cose da dire, ancora cose da fare, ancora soldi da fare, ancora troia da scopare. Il tuo rapper di strada, baia come un cane, tu sei quello, sei questo, sei solo un infame. Mi trovi d'estate.

0: per la privacy.
1: 4-7 calash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla. 4-7 calash nel bando, Albana comando controlla. Ma Shippe ha cambiato benzo, non parlo, parla la pistola. Mi dà un bacio, lascia il rossetto, lei dice che si sente sola. Shooter appostati sul tetto, Albana comando controlla.

0: oltre ai falci.
1: Spesso che succede?
0: Chiamo maschi
1: mio cugino. Ho 4 ore di sonno, 5 drugs in corpo. Spesso che succede? Manco lo ricordo. Ultimamente odio ogni persona, però sto sviluppando empatia. C'era una tipa che era troppo

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Denda peceia.
2: Yeah.

È da quando sono un bambino che mi dicono di smetterla, di essere così negativo, di essere così insicuro, di vivere il dolore degli altri come se fosse il mio. Forse sono solo stato troppo abituato alle brutte notizie, e ora quando ne ricevo di buone

essere assobi. Mi dicono di stare senza pensieri, di vedere il bicchiere mezzo pieno. Fa ridere che per farlo ne svuoto un'infinità ogni notte. Poi torno a casa e non dormo per paura di sprecare il tempo. Che stupido. Tanta fatica per cercare di essere il migliore, per poi non fare altro che allontanare i pochi, per cui già lo sono.

0: figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: other people.
1: Sono le 4.
2: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
3: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

anni da buttare, adesso non ne ho. Testa su sta merda 24/7 come no. Investo su me stesso, faccio bankroll. Resto incorporato a sti palazzi, a queste strade come lo smog.

Ehi, ti domandavi se un domani torneremo polvere. Mi chiedi cose a cui non saprò mai rispondere. Stavo leggendo l'ora sopra un quarto di milione. Di me sai due canzoni, c'è tanto di migliore. Vogliono la mia sete, vogliono la mia fame. Quando giuravi fede, mi sembravi bleffare. Poco confidenziale, autoreferenziale. Corsia preferenziale, autopresidenziale.

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

look, back off the ledge, a nigga

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

È anni che ci parlo con la psico, che parte del problema forse nasce dal principio. È strano solo a dirlo perché a casa non mi è mancato niente, ma ora una parte di me lo sa dire cosa vorrebbe. Vorrei che i miei sapessero dirmi siamo fieri, lo so che ora lo sono ma non sanno raccontarlo. Per anni ho pensato loro fossero severi, l'amore per riceverlo dovuto

0: fleeing. Outside too deep, so I op and we chase them. Nowadays in the city is dangerous. And I heard I can't go to the Bronx, nigga. What? Catch me over there with just me and my gun. I put 10 on his head just to fuck. Get him done. New op, nigga, stuck in my bun.
1: Remember, nice clean out, he was fleeing. Nowadays in the city is dangerous. Catch me over there with just me and my gun.
2: Is hot.
3: Scende giù la notte, diventiamo demoni. Levo lei il mio sguardo, ma so che se non c'è il favorite. Vuole che ci completiamo, questo non è memory. Dentro al club, occhi addosso dei miei enemies. Pupille si dilatano, ma rimaniamo lucidi. Lui si sta agitando perché lei vuole

approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

2A, Dulce, Siete, Mafia, what else? Let's get it.

trapping in London for sure.

0: dreaded looking dreaded woman. I can feel it.
1: As tu puoi buttare tendenza. Ricordatevi di fare sempre il contrario di quello che vi dico. Buon ascolto.

0: ti parlo, che cazzo?
1: Trick super trick, Danny domina. Ho un KG, presto finirà. Sono sicuro, Dio se ne andrà. Ho aperto il cubo di Le Marchand.
2: Hai avuto problemi, la vita sale in sci-

0: dopo che tutti sanno il nome. Perché a me è come fa la religione. Per i soldi ho più di una stratagemma, più di una perla, una strana gemma. Spada e scudo sullo stemma.
1: Ma hai avuto problemi, la vita non sale, scendi. Se non l'accetti non farla star.
2: E anche metti in pena.

0: Oh, bella frate. Certo, ho visto spacca la roba. Figure mixtape come al solito, certo. Potevi trovare un nome un po' diverso, sai, QVC, TDC, che ne so. Pure Madman te ci sei messo. Jamie Five. Danny Fights.
1: Hot Block Radio. La tua dose di rap quotidiana.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Run it up, double up, run it up, check real beat. I had enough, bring it up.

0: Damn.
1: Conductor.
0: Where'd you find this?
2: Ho una radio super figa, ah ah ah, me l'ascolto per la vita, ah ah ah, Hot Block Radio.
3: Cazzo che figata, ragazzi!

ricordi? Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: boy,
1: Sono le 7:02.
2: A volte sembra che nessuno ti capisca.
3: Che tutto sia troppo.
4: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole,

0: il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
1: Papà Noel, l'occhito.
2: Cooking soul.

0: rialzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro Morning Mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.
1: Bella per Hot Block, la wave in Italia, ragazzi, spingere la shit come si deve sempre.

0: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: vola verso ciò che ti è concesso.
1: Il volo d'ar se la sacca, ha visto a vivo la fila corner.

C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

E così gelido il ricordo nel quale ti confino, perché gelido era il solo tuo tratto distintivo. E in ogni ultima fase hai dato il meglio per esserlo, specie quando era chiaro che per questo soffrivo.

0: Tu sei un ricordo e i ricordi non sanno fare rumore, ma scrivi.
1: Svegliati con Morning Mix. Su Hot Block Radio.
2: Yeah. Baby.

0: Sono le 8:01.
1: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ieri, terza giornata di mobilitazione degli studenti francesi, il primo ministro Le Cornu rigetta la descrizione fatta dalla gran parte della stampa francese di duri scontri con la polizia, ma le organizzazioni studentesche continuano a parlare di polizia violenta. Sentiamo da Parigi Francesco Rapazzini.
2: Spazio alla politica, alle diatribe, alle promesse e alle accuse all'indomani della grande manifestazione studentesca in Francia, che secondo gli organizzatori ha riunito ieri 450.000 persone in diversi cortei nelle grandi città, senza ulteriori disordini rispetto a quanto accaduto nei giorni scorsi. Se il ministro dell'Interno dice che non deve scusarsi per le azioni della polizia, le sinistre e la Commissione Nazionale dei Diritti dell'Uomo hanno espresso la loro preoccupazione sul ricorso sproporzionato della forza e accusano il governo e la polizia di aver trattato gli studenti come se fossero dei guerriglieri urbani, ferendone alcune centinaia anche in maniera grave, come quel 14enne ormai deturpato dopo che un agente gli ha sparato una granata in faccia. Il primo ministro ha promesso un piano di investimenti per le assunzioni di nuovi professori e per il rinnovo degli edifici scolastici. Il movimento studentesco resta mobilitato almeno fino al 17 ottobre, giornata di manifestazioni intersindacali contro il caro vita. Francesco Rapazzini da Parigi, linea allo studio.
1: E polemiche per le parole di Trump. Il caos in Francia è colpa di immigrazione fuori controllo e dell'Islam. A rispondere al presidente statunitense è stato il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Tutti i nostri rivali, avversari e partner, ha detto, cercano di raccontare le proteste a modo loro. Se non scriviamo la nostra storia, altri lo faranno al posto nostro. E rimanendo negli USA, Krista Pike, la donna condannata a morte in Tennessee e sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. La donna era stata ricoverata la sera del 30 settembre dopo che le due iniezioni letali non avevano sortito effetto. Pike, 50 anni, era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas che hanno poi scatenato la reazione dello Stato ebraico contro Gaza. Oggi le commemorazioni dei familiari delle vittime del 7 ottobre 2023. E resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Le forze lealiste dello Yemen invece hanno confermato di aver riconquistato lo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Alla Camera, il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani, quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. Nei primi due voti di fiducia, il centrodestra ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli. Sentiamo per la maggioranza Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e Chiara Braga del PD.
3: Noi siamo sereni di aver fatto un'ottima legge elettorale che serve all'Italia. E quindi andiamo con serenità e con convinzione che sia approvata dal Parlamento.
4: E invece avete chiuso ogni dialogo vero con le opposizioni, avete respinto proposte che avrebbero rafforzato la libertà di scelta degli elettori e avete deciso infine di nascondere le vostre profonde divisioni e il fatto che questa legge elettorale l'avete modificata mille volte per rincorrere il sondaggio del giorno.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
6: Adamagino.

0: Zainet. È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
1: Zainet. Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua giornata prima della pausa caffè.

quel lavoro dopo due giorni e provato a chiamarti, non mi rispondi. Cose da raccontarti, mettiti nei miei panni, non mi perdi in tanti discorsi. Lei è così fica nei suoi vent'anni, ora sta con me domani con altri. C'ho nemici che vogliono fumarmi, non mi chiedere soldi, vai a farli. Ho un amico che in passato si faceva ricordi di una vita intera. Mi risveglio in ospedale con la flebo in vena, mi ci sono solo abituato, non m'è scesa. Conta e pesa. Campetto storie assurde, l'inchiostro sui muri, dentro la mia pelle fa da testimone. Già lo sanno tutti che questa fottuta bandana è per sempre. E la chiamo amore mio ma non lo intendo, mi son perso un po' il filo, lo riprendo. Si lavoro, non basta lo stipendio, ho giurato che ho smesso ma vlu. Tempo al tempo passa il tempo, quello che mi manca lo prendo. Strada ha fatto male, lo sento.

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così posso spottare gli snake.

solo cash. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osche ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa, così

bello. Mi chiama Anson, sa per certo che le altre la pengo, tipo bucato. Giù da me vige il matriarcato. Qui le girl sono sul piedistallo. Spende i miei cash, sa che li rifaccio. Se manca di respect,

comando buono. Sempre vestito nuovo, tu non ti sai comportare. Per un paio di cose nuove finisce che il tuo stupido culo muore. Non si sa dove, non si sa come.

Dirò la verità, a costo di attrarre il tuo disprezzo, di attirare una campagna di odio e di pubblica ostilità. Ma ognuno nel suo diagramma di flusso crede di essere nel giusto. Io col torto a questo punto un po' più affinità. E come sotto ipnosi scorro post su post della timeline. La sfida fuori è chi fa più show off, a chi è più borderline. Io non vorrei mai essere al tuo posto, io sono al tuo opposto. E francamente non ho scuse la merda che fai. Notti di noia, giorni con l'arsura in gola. Qualche scarpa nuova non rassicura né consola. Sei sempre alla prova e il presente ormai è vagliato al VAR. Rivisto all'amo viola, il passato non passa alla storia. Dal fiume dei ricordi nessuno riaffiora. Se l'hai già fatto, tocca che lo rifai ancora. Tra i pregi di chi ti ha promesso eterna gloria non ci sono né riconoscenza né memoria. Ma io ho ancora un asso nella mia manica. Non scherzare con la mia anima e non scherzare con me. No, ho un piano in testa però non ho fretta, che avrò pace oppure avrò vendetta. Non scherzare con la mia anima, non scherzare con me.

0: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
1: Sono le 9:02.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Stamani alla Camera le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 voti favorevoli alle prime due fiducie. Fare i puntati tuttavia sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo, le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Ieri la terza giornata di proteste degli studenti francesi per denunciare le carenze della scuola ha portato in piazza tra le 266.000 persone, secondo il Ministero dell'Interno, e le 500.000, come rivendicato dalle stesse organizzazioni studentesche e dai sindacati che hanno sostenuto la protesta. A Parigi, Lione e a Strasburgo si sono verificati momenti di tensione. Nella capitale circa 300 giovani si sono scontrati con la polizia con lancio di oggetti e pietre, spingendo gli agenti a rispondere con il lacrimogeni. Il bilancio nazionale sfiora i 500 fermi. Il premier Le Cornu ha respinto le accuse di violenze della polizia e sospeso le lezioni nei licei da oggi a venerdì per permettere dibattiti di democrazia interna. Oggi, 7 ottobre, in Israele sono in corso le commemorazioni dei familiari delle vittime per l'attacco di Hamas nel 2023. Morirono 1.250 israeliani. Il luogo che registrò il numero maggiore di vittime, oltre 300, fu al Nova Festival a Reim, dove stamattina all'alba, come in tutto Israele, è stato osservato un minuto di silenzio. Pesanti bombardamenti russi nella notte sull'Ucraina. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, così fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno due morti e sette feriti. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federcalcio e indicato per l'incarico l'attuale presidente Giovanni Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Entro il 31 gennaio 2027 si terranno nuove elezioni. È tutto, a più tardi.
1: Ogni giorno sono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yeah. Wake up in the morning, you know I do this.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Rap USA. Tutto il rap americano più figo, selezionato da Hot Block

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

sun is down, freezing cold. That's how we already know.

0: Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
1: Yo, Pierre, you wanna come out here?

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Metro Boomin, yeah, what's up, yeah, baller, yeah. Nigga?

0: Sono le 10.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, culturale

0: cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera riprende l'esame della legge elettorale con le dichiarazioni di voto per il terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo. Finora maggioranza compatta con il centrodestra che ha ottenuto rispettivamente 226 e 227 sì alle prime due fiducie. Fari puntati sulla giornata di domani per il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In caso di approvazione del testo le opposizioni hanno già preannunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Il governatore della Sicilia, Schifani, potrebbe dimettersi nelle prossime 48 ore. Lo avrebbe annunciato lui stesso al suo partito, dopo che la maggioranza di centrodestra ha messo in dubbio la sua ricandidatura per un secondo mandato. A far precipitare la situazione, l'inchiesta della Procura di Palermo sul consulente di Schifani, Armao, per il quale i PM hanno chiesto l'arresto per corruzione. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano due morti e sette feriti. Operazione antidroga non lontano da Roma. Cinque persone sono state arrestate, altrettante sono finite ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, rapina ed estorsione. Il gruppo utilizzava come base logistica un'officina abusiva destinata allo stoccaggio e alla distribuzione della droga. Eva Marie Sen, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo Internazionale al fianco di Cary Grant. È tutto, a più tardi.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Non è mai stato solo sex. Sì. Sto con lo studio e notte. E ti passa appena la session. Chiamami quando vuoi. Vengamo, semi location. Io ti insieme siamo in un show. Ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty. Non ci domandiamo se fai

Io sono un vecchio che fuma in faccia un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che ha perso nel deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano con

Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop.

0: Λιετόρι.
1: Non era in programma così in questa maniera, ma Torino, Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro. Mic check, fare rap non è obbligatorio. Lo sapete molto bene anche voi. Hard workers.

0: τηλεκτόρι.
1: Ben trovati da Gianni De Gaetano, arrivederci al 2027. Yannick Sinner alza bandiera bianca al ginocchio, scricchiola il numero uno del mondo, ranking destinato a passare di mano a Sasha Zverev. Ha annunciato sui social la decisione obbligata di rinviare il ritorno in campo al prossimo anno. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Il no a Montreal, il no a Cincinnati, la speranza di tornare per

0: di US Open svanita. L'appuntamento per il rientro il 30 settembre a Pechino, saltato come Shanghai. Annunci, forfè, visite mediche, cure, ritorni in campo, nuovi stop. L'estate tormentata di Jannik Sinner si apre il giorno dopo il trionfo bis a Wimbledon, il 12 luglio. Ultima fotografia agonistica del suo 2026 si chiude con l'annuncio social. Stagione finita, mi fermo per curarmi. Addio alle finals di Torino e alla Coppa Davis, tornerà nel 2027. Non più da numero uno del mondo, lo stop gli farà perdere oltre 3.000 punti fino all'inevitabile sorpasso di Zverev. Ma il ranking è l'ultimo dei problemi per Sinner, che guarda avanti. Devo pensare alla mia carriera a lungo termine e farò il massimo per tornare al 100%.
1: Federcalcio commissariata, ma il commissario sarà sempre Giovanni Malagò. Si risolve in ossequio ad una scelta gattopardesca, l'affaire che sembrava potesse mettere sotto sopra lo sport italiano, con il CONI che ha dato il suo ok chiudendo la vicenda del mancato tesseramento di Malagò al momento della candidatura. Il 14 dicembre si terranno le elezioni del nuovo presidente di Via Allegri, con Malagò unico candidato destinato a succedere a lui stesso. Ma ascoltiamo le sue considerazioni prima di quelle del numero uno del CONI, Buonfiglio.
2: L'ho fatto per amore dello sport, l'ho fatto per amore del CONI, l'ho fatto per rispetto soprattutto a tutti i miei colleghi di giunta di Consiglio Nazionale, per evitare spaccature, e quindi ho ritenuto che fosse una cosa giusta. Peraltro era un'ipotesi che da subito ho manifestato la disponibilità di prendere in considerazione.
3: Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene, e per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio. L'importante è che sia stato riaffermato con forza e all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale che le regole vanno rispettate.
1: La Spagna, campione del mondo, centra la quarta vittoria in quattro gare di Nations League con una doppietta di Merino. A Spalato, sconfitta rimonta 2-1 la Croazia. Nell'altra gara del girone, Inghilterra-Repubblica Ceca 3-0. Basket Eurocup, vince Napoli, sconfitte massima Roma e Trento. Stasera tocca a Venezia, Tortona, BC Roma. È tutto, a più tardi.
4: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
5: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Quando ho fatto lavapiatti, quando portavo le pizze, quando guidavo il furgone, quando ho venduto le canne, quando son partito anch'io, quando chiamavo mia madre, stavo a Sesto San Giovanni, quando piangevo morivo, casa fredda in Oregina, quando stavo sul divano a Sampi in via Giovannetti, quando in Mura delle Grazie picchiato dalla ragazza, quando tiravo la calda e l'acqua non funzionava, quando stavamo per terra, lavagna portava l'erba, quando ho perso tutto il sangue, le braccia, la gamba destra, le mie estati alla goulette, le mie estati a lavorare, quando vivevo sul mare, non potevo andare al mare, 12 ore col sorriso, tranquillo, va tutto bene, aspetti l'ultimo del mese, poi in tasca c'hai poco e niente, gli avanzi del panificio, in giro per far casino, petardi nei cassonetti, 10 anni sei birichino, con solo mia madre in casa, Michele che la rasava, papà, ora una compagna, a se stessi chi l'accompagna, quando è nata mia sorella, quando è nato mio fratello, anche se da un'altra figa, comunque il mio sangue è dentro, quando son partito

chi è morto, chi è un ingegnere, chi ha preso una brutta piega, chi è mio amico e vota Lega, mia madre per lui è una negra. Quando ho preso le facciate ho capito che si cade, capisci quanto puoi spingere, fin dove puoi piegare. Quando ho conosciuto un artista, due artisti, poi mezza scena, chi ha detto belle parole, chi mi voleva inculare, il tempo che mi hanno tolto, i soldi che ho sputtanato, sudati da cima a fondo, scalati come montagne, e ci ha inculato mio zio, mio padre con due bambini, quando andava alla Caritas, i prestiti di Chiavari, sai sbatti mio cugino, mando soldi in Tunisia, quando hai detto che andavi, son venuto a Barcellona, quando ci hanno accusato, quando ci hanno arrestato, quando ci hanno spogliato, quando ci hanno minacciato, quando ho visto il cucchiaio, le bolle come si cuoce, quando ti urlavo esaurito, in studio ero senza voce, vestiti firmati, soldi spesi in puttana.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: The block is hot.
3: Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo. Di scegliere una cosa sola e di essere fedele a quella. Riuscire a farla diventare la ragione della tua vita. Una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto. Proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita. Saresti capace? No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta. E sta morendo, come dissanguato.
4: E così finisce il film.
5: No, comincia così. Gruppo.

che si muove più veloce di te. Messo in mezzo a sta movida, un asteroide, una clessidra, sta emissione suicida, tra i clacson, i flash e gli svarioni, col veleno nell'aria che mi fa bene ai polmoni. È decisamente il top delle produzioni, c'ho un bersaglio nel cervello come da previsioni. On and on till the break of dawn, tutti a fare cash, more one for the money. Tu per questa CBD barese che mi fa da anni, e nonostante gli anni, troppo weirdo nella testa di Giovanni. Ciba ciba nel cortile in via dell'Aprica, zona Valtellina. Se va a finire che ci muoio prima, sfiga, sta storia scritta e mi sa, ci va da vita con sta signorita.

0: parcheggia. 5 stelle JP Gang. Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
4: Code 45, no Billy D. Before I ever touch the letter H, a nigga been a G. Yeah, brand new G and Glock 23. Ay, quick to bounce out like I'm skinny me.

Zain, il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

0: È mezzogiorno.
1: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: The block is hot.

0: giocatore straniero, il suo booty strapieno, sul polso piazzato un Daytona. Mi guarda il mio outfit, 3-0 solo per gli Ameri jeans.
1: MV sperro i contanti, è nuova la chain, guarda quante clip.
2: Sto arrivando ragazzi, e dentro la Benz ci sono solo bitch,
0: solo cash,
1: nella Benz.
2: Vogliamo solo contanti.
1: Sago nel range, go, dritto sfreccio nel bendo. Patto come a risk, go.

solo con tonti. Bitch che vorrebbero i miei soldi, she too horny, me lo succhia nella Benz. Ora sto contando soldi, ma per sti soldi non ringrazio te. Sì, Papillon uno tra pochi, anche se copi,

0: iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Io finesse, falli tutti fuori. Bu bu bu, bu bu bu. Let's go, let's go, let's go, let's go. Wow, wow. Bye.

trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: le valore, l'opposto di loro. Soldi per strada ti costano il doppio di quello che dopo ti rimane in tasca. Vorrebbe anche curarsi la mente, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.
1: Piangono vasche le mamme in Italia, coi figli agli angoli che giocano all'uomo. Parlano anche ste vacche d'usciaio, di onore e rispetto l'opposto di loro. Soldi del padre che in casa gli manca, insegue il gatto che gli dà un lavoro. Vorrebbe anche cercare la calma, ma quella non chiuderà un mutuo, solo un vuoto.
2: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Black Radio!
4: Cazzo che figata, ragazzi!

Hot Block Radio seleziona mainstream.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: The block is hot.

0: Sono le 13.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Tutti i lunedì mattina non perderti. Taccuini. L'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo

0: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. In apertura il via libera della Camera anche alla fiducia posta dal governo sull'articolo 3 della riforma della legge elettorale. E domani, a partire dalle 10.30, il voto finale con scrutinio segreto. La guerra in Ucraina, altri 11 morti provocati dai bombardamenti russi. Zelensky intanto incassa oltre 1 miliardo di aiuti militari da Bruxelles. Marco Mancini.
1: È complessivamente di 11 morti il bilancio dell'ennesima notte di guerra in Ucraina. Incessanti e pesanti bombardamenti russi, almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale, e nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo, si contano almeno 9 morti e 7 feriti. È il regalo per il 74esimo compleanno di Putin, commenta il presidente ucraino Zelensky, che oggi ha incassato dalla Commissione europea 1.240.000.000 di euro nell'ambito della componente dedicata alla difesa del prestito di sostegno all'Ucraina. I fondi, specifica l'esecutivo europeo, coprono droni, intercettori di droni, munizioni per droni e missili prodotti da aziende ucraine. E l'acuirsi della guerra in Ucraina, oltre alle tensioni in Medio Oriente, torna a far lievitare i costi dell'energia. Per abbassarli non vi sono scorciatoie né interventi privi di difficoltà. In presenza di shock eccezionali, misure temporanee e mirate possono proteggere le famiglie vulnerabili e le imprese maggiormente esposte. Interventi generalizzati e prolungati assorbirebbero invece ingenti risorse pubbliche, attenuerebbero i segnali di prezzo e non ridurrebbero la dipendenza dall'estero, la previsione del direttore generale della Banca d'Italia, Paolo Angelini.
0: Sono il francese Henri Kagan e il giapponese Kenzo Sohai i vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. L'Accademia Reale Svedese delle Scienze ha premiato i 2 studiosi per la scoperta di effetti non lineari e dell'autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica. Dopo una pausa di 20 giorni per il miniciclo in Nations League positivo della nazionale di Roberto Mancini, riprende la ribalta il campionato di Serie A allineato alla 6ª giornata. Domenica a pranzo il match più atteso, quello che opporrà in riva al lago il Como e la Roma, una delle capolista con Inter e Lazio. Il servizio di Gene De Gaetano.
2: Sullo sfondo i primi segnali di un rinascimento azzurro griffato dal Mancini bis, d'Italia se ne tornerà a parlare a metà novembre, super sfida di Nations League contro la Francia, perché torna a scoccare l'ora del campionato all'alba del secondo turno di Champions. Sabato ore 18 a San Siro l'Inter, una delle 3 capolista con le romane, aspetta il Parma più esposito, già centrale nella nuova Italia, insidia la Tula. Alle 20.45 il Napoli, finora deludente, ospita la sorpresa Frosinone. Si comincia alle 15, Genoa-Fiorentina, grifone un solo punto dei rossi sulla graticola. Domenica a pranzo l'incrocio più atteso tra il Como e la Roma, Fabregas al cospetto del maestro Gasperini. In mezzo al campo duello tra Galletti da Cugna Conè. Turno invece sulla carta più agevole per l'altra leader capitolina, la Lazio, di Rino Gattuso all'Olimpico alle 15 in attesa del Monza. In copertina Sassuolo-Milan alle 18, il posticipo Cagliari-Juventus. Completa nel quadro Lecce e Bologna, il doppio Monday Night Atalanta-Venezia, Torino-Udinese.
0: Ed è tutto, a più tardi.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

Imparare cose nuove è un nuovo mantra. Dipende che ci fai. Un mestiere è come un altro. Salvo delle vite con la vita che ho. Faccio di più di ieri, dimmi vuoi mettere. Metto meno storie ma mi vedi più spesso. Ho reso cool quella roba con shoe sguard. Ogni cosa che ho dovuto conquistare. Guarda la mia penna che pesa in Italia. Chi ci ignorava adesso perde autorità. Tu rimani a fare i meme, farò una risata. Vedo hype che risale, figata. L'uomo mi è servito. Dici cosa hai detto, ripeti, ma no, mi hai sentito. A cosa servono le aspettative se poi ci meritiamo di più. Mi piace il rap in ogni sua forma. Da quello gangsta a quello che trolla. La trap, la drill, old school, il conscious. Vorrei che il pubblico fosse più conscio. Non appoggio un purista. Come chi dà del bollito a un artista. Gli estremi ci sono, soltanto i falliti. A noi fanno pena, nemmeno fastidio. Viaggio da novembre, ottobre. Prima andavo da un dottore. Passo dalla colazione coi campi alla collezione di case. Ma nei fatti con cultura non ho mai venduto il culo. Lei come vede un futuro. Sanno che non è fortuna la mia. Ieri stavo male, non mi accorgevo quanto fingevo. Tu mi puoi amare anche se resto me stesso. Dimmi se è vero. Io non cambio più, da una stanza all'altra e sono sempre io. Ovunque vado, ha un valore mio. Comunque vada, fuori dalla zona mia. È comunque casa, è così tante cose. Ma non le trattengo, se vuoi farmi male. Sono qui che attendo, con la testa in aria. Con i piedi a terra, oh guardami. Viaggio da novembre, ottobre. Prima andavo da un dottore. Passo dalla colazione coi campi alla collezione di case. Ma nei fatti con cultura non ho mai venduto il culo. Lei come vede un futuro. Sanno che non è fortuna la mia.

0: ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.
1: Negli ultimi 6 mesi in Italia 3 aggressioni scolastiche sono state filmate e trasmesse in diretta su Telegram. Il 25 marzo un 13enne ha coltellato una professoressa di francese nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario nel Bergamasco, mentre la scena scorreva in diretta su un gruppo chiuso. A maggio a San Vito Lo Capo nel Trapanese un 11enne ha colpito il professore di tecnologia. Il 18 settembre in un'aula romana un altro 13enne ha ferito la docente di storia davanti a una live seguita da almeno 5 utenti. La questione preoccupante è che in ciascun episodio la violenza nasceva già come contenuto da esibire e non come atto privato e irrazionale. È il teatro delle angosce perché, soprattutto il caso romano, fa ipotizzare agli investigatori l'ipotesi di un reclutamento da parte di ambienti suprematisti e accelerazionisti, ma nulla per ora collega pubblicamente i 3 fatti a un'unica organizzazione. Ma a un unico fenomeno digitale, sì, quello del nichilismo radicale. La storia si ripete 2 volte, stavolta però non c'è farsa, solo 2 tragedie. Tra il 2016 e il 2017 la vicenda della Blue Whale aveva già mostrato quanto un fenomeno digitale potesse essere autentico senza corrispondere alla narrazione che lo accompagna. Per dirne una, l'elenco dei 50 compiti in 50 giorni è stato rilanciato da un solo articolo della stampa russa e nessun suicidio è mai stato dimostrato come conseguenza diretta di quei gruppi. Eppure un promotore reale esisteva ed è stato arrestato nel novembre del 2016 e condannato l'anno successivo. Fu poi la copertura giornalistica a generare gli imitatori, adulti che replicavano il ruolo del curatore tormentatore, letto proprio su quei quotidiani che hanno rilanciato la notizia. Non una rete organizzata, dunque, ma un contagio narrativo. Le reti contemporanee, come 764, si distinguono per la natura del legame che creano con i loro utenti. La Blue Whale era una sfida a 2, con un traguardo finale. 764 è una community con una parte e soprattutto con una leva di controllo. L'adescamento avviene tramite premi nei videogiochi o finti interessi sentimentali e porta i minori in spazi privati, vi installa strumenti di tracciamento e trasforma il materiale già raccolto in uno strumento di ricatto. A sostenerla sono in gran parte minori, contemporaneamente vittime e carnefici. Non un percorso da completare, ma un luogo da cui uscire diventa sempre più difficile. In Italia una delle persone che sta seguendo più da vicino queste comunità è Serena Mazzini. Nel libro Il lato oscuro dei social network, come la rete ci controlla e ci manipola, ha analizzato l'economia della visibilità che premia i contenuti estremi e può trasformare anche la sofferenza in materiale da far circolare. Più di recente, insieme a Selvaggia Lucarelli, ha realizzato la docuserie Non c'è nessun messaggio, dedicata proprio alla radicalizzazione dei minori online. Presentandosi come una 14enne, Mazzini racconta di essere entrata in meno di 48 ore in un gruppo che praticava estorsioni online. Nella sua inchiesta pubblicata su Vale Tutto ha poi esaminato simboli, immagini e modalità di diffusione dei contenuti legati alle aggressioni scolastiche italiane. Il suo lavoro rende visibile un passaggio che la sola cronaca dei singoli episodi lasciava in ombra, dal contenuto pubblico al gruppo chiuso e dal gesto violento alla sua circolazione dopo che chi lo ha compiuto ha perso il controllo del suo telefono. Il meccanismo psicologico comunque non sembrerebbe originare dal ragazzo violento per natura, ma da una fragilità preesistente. In tutti e 3 i casi italiani, infatti, emerge un disagio già segnalato tra famiglia e scuola, un rancore verso un insegnante preciso, una premeditazione che arriva a contare sulla non imputabilità sotto i 14 anni. Una non imputabilità scritta esplicitamente in un messaggio Telegram dal giovane di Trescore. Fragilità non significa però predisposizione alla violenza. La maggioranza degli adolescenti in difficoltà resta fuori da queste dinamiche, per nostra fortuna. Il quadro sostiene però l'ipotesi che in alcune community la sofferenza possa diventare una prova di appartenenza. Un gesto autolesivo, un'immagine, la capacità di sopportare ciò che gli altri non riescono a fare. Quello che fuori dal gruppo suscita allarme, dentro può ricevere attenzione e conferire prestigio. L'Institute for Strategic Dialogue ha osservato sia scambi in cui gli utenti gareggiano nell'esibire le proprie ferite, sia dinamiche in cui è l'abusante stesso a guadagnare notorietà attraverso il materiale ottenuto dalle vittime. Chi sta davvero mappando questo fenomeno oggi lavora quasi sempre fuori dai riflettori. Il quadro più organico arriva da Marc-André Argentino, ricercatore del Canada Center for Community Engagement and Prevention of Violence, che a giugno 2026 ha pubblicato sul Combating Terrorism Center di West Point uno studio basato su 295 arresti in 33 paesi legati proprio al Com Network, definendolo 764, un ecosistema victim-driven, in cui status e identità si costruiscono producendo e diffondendo violenza senza un'ideologia coerente a monte. Sul fronte giornalistico, invece, è il Guardian che ha pubblicato in luglio un'inchiesta interattiva firmata da Ariel Bogle sulla gamification of harm, mentre in Norvegia la reporter di Aftenposten Ann-Marth Moland ha raccontato a Reuters Institute i protocolli che la sua redazione ha dovuto adottare dopo aver toccato il limite psicologico di essere entrati in contatto con un ambiente veramente violento. In Sudafrica la ricercatrice Isel van Zyl dell'Avert Research Network insiste sul fatto che questo estremismo nichilista non ha ideologia né programma politico. La violenza è il fine stesso. E la domanda utile per chi lavora con adolescenti, quindi, non è se internet stesso a renderli violenti, ma che cosa accade quando un ragazzo in cerca di appartenenza trova un gruppo che gli offre un'identità che è violenta. L'iniziazione di gruppo esiste da prima del web, ovvio, la novità è la scala e la portata del fenomeno e la persistenza del legame anche oltre al cellulare. D'altronde un archivio compromettente può fare molta più paura della morte. Intervenire significa allora lavorare su due fronti nello stesso momento. Sul piano della sicurezza, i familiari e la scuola dovrebbero prendere sul serio eventuali minacce, evitare interrogatori colpevolizzanti e coinvolgere rapidamente le autorità competenti. Sul piano clinico, i pediatri, i servizi sociali, gli psicologi possono valutare il rischio e attivare professionisti con competenze nel trauma o nell'abuso online, e la psicoterapia può aiutare il ragazzo a ricostruire fiducia, possibilità di scelta e legami alternativi, ma non può da sola neutralizzare chi lo ricatta. La scuola e gli adulti vicini restano decisivi perché la via d'uscita non sia soltanto la perdita di un gruppo, ma l'incontro con altri in cui si possa appartenere davvero senza doversi per forza fare del male.
0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.

0: ascoltato Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Segui la newsletter Taccuini, gratis, anche su Substack. E approfondisci gli argomenti del podcast direttamente sulla tua mail ogni settimana.
1: Ci sono storie che parlano di cadute.
2: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
1: Dal 10 ottobre, Giornata Mondiale della Salute Mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
2: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
1: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
2: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
1: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
2: Salamandra. Storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
1: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
3: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.
2: Hot Block Radio.
4: Hot Block Radio. The block is hot.
5: Yo. A scuola batti becco, in tasca battitura, polvere sul battiscopa, giovane kid batti strada. Cos'è la sicurezza? Non allaccio la cintura, con Caronte e

0: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
1: Zainet. Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.

tutti i techno lovers all'ascolto. Qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape. Puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's go.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione, laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive, perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include, un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

Zainet. È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

0: Medioranzia di democrazia.
1: FT. Tua mamma non mangia e tu hai il drip.

Tua madre non mangia, poverina, c'ha il figlio che non ha fatto una lira. Flex a Givenchy e Lamborghini, ma tutta roba che chiede ai suoi amici. Tagliami le vene, trovi i miei le whisky, ho addosso 10 pali di vestiti. Muoio grasso come Peter Griffin, a furia di scampi e buon vino.

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Si avvicina al traguardo finale il percorso della legge elettorale. Questa mattina la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, 228 i sì, 144 i no, 2 gli astenuti. Disco verde con 214 voti a favore e nessun contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma voluta dalla maggioranza e osteggiata dalle opposizioni che contestano merito e metodo. Israele si ferma nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Le commemorazioni sono iniziate alle 6:29, ora in cui scattò l'offensiva. Un minuto di silenzio nei luoghi simbolo del massacro, dove i familiari e i sopravvissuti si sono raccolti davanti alle immagini delle vittime. In serata a Tel Aviv è prevista la principale cerimonia commemorativa. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ribadito la condanna del terrorismo e dell'antisemitismo, ma richiamato anche la devastazione umana e materiale di intollerabile gravità provocata a Gaza, rilanciando la prospettiva dei due popoli e due stati. Il tempo trascorso non attenua la gravità dei crimini, nessuna causa può giustificare il massacro deliberato di innocenti, ancora oggi contro ogni forma di antisemitismo, le parole della premier Meloni. Sono le molecole che hanno la loro versione opposta e speculare, le protagoniste degli studi di Henri Kagan e Kenzo Suai, vincitori del premio Nobel per la chimica 2026. Il ricercatore francese insieme al collega giapponese hanno fornito una soluzione al fenomeno della chiralità che riguarda solo alcune molecole dotate di due varianti non sovrapponibili, proprio come le mani. La scoperta è importante per i farmaci nei quali le due varianti possono avere attività differenti, ma anche per approfondire le basi molecolari della vita. Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. Il 31enne azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic e nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima, eliminato Cina. A Pechino nel doppio femminile c'entra i quarti la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ci sono storie che parlano di cadute.
1: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
0: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
1: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
0: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
1: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
0: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
1: Salamandra, storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
0: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
2: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.

0: night just goes so fast.
1: Musica era motoscaf, merda wavy. Golfo di Trieste, 8 PM, 20 di marzo, Vini Veneti.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

Nell'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Coming from nothing.

introverted, extrovert, introverted, extrovert.

essere orribile, come se mi sorveglio, se avessi dentro una cimice. Sciocco egoista, vile insensibile, come se preferisca far perdere tempo.

nobile. Metto le mani avanti, tutto rimane immobile. In quel modo un po' perverso che ho di aspettare che qualcuno mi smentisca e non permetterglielo. Troppe storie, troppo pento da. Non mi sento qua, non mi sento più. In realtà non sento niente tranne perdita. Non dirmi smetti.

0: Sono le 16:03.
1: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
2: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
0: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Legge elettorale al rush finale. In tarda mattinata la Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo, disco verde con 214 voti a favore, nessuno contrario, in questo caso senza fiducia, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede anche ai caregiver familiari. Le opposizioni si sono astenute. Ieri approvata la fiducia sugli articoli 1 e 2, domani il voto finale a scrutinio segreto sulla riforma. Restano critiche le opposizioni che in caso di approvazione della legge hanno già preannunciato ricorso alla Corte Costituzionale. Ricordiamo questa giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, così Hamas in una nota nel terzo anniversario del massacro del 7 ottobre, dicendosi orgoglioso e fiero della grandezza e dei sacrifici del popolo palestinese. Fra strettissime misure di sicurezza in Israele tante le commemorazioni, iniziate alle 6:29, ora in cui tre anni fa scattò l'offensiva nei luoghi simbolo del massacro, rispettato anche un minuto di silenzio. Intanto sul campo non si fermano i combattimenti, un palestinese è stato ucciso e altri 14 sono rimasti feriti durante un attacco di coloni estremisti israeliani contro contadini provenienti dalla città di Burka a nord-ovest di Nablus, mentre l'IDF ha lanciato operazioni antiterrorismo in tutta la Cisgiordania. Arrestati e interrogati decine di sospetti ricercati, accusati di coinvolgimento in attività terroristiche e in

0: incitamento all'odio. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa, afferma oggi il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. Lutto nel mondo della politica e del giornalismo. Si è spenta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero Spinelli, padre del federalismo europeo e una delle firme del Manifesto di Ventotene. Giornalista, saggista ed ex europarlamentare, Spinelli contribuì a fondare il quotidiano La Repubblica, collaborando in seguito con altre testate nazionali. Con saggi e articoli ha attraversato per decenni il dibattito pubblico italiano e la politica internazionale, con particolare attenzione alla costruzione del progetto europeo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: La mia vita è un classico e voglio merda.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Mix super thick, California chick, chick, photogenic, take a pic, top of every list, Mrs. Make it happen.

Su Hot Block Radio. Stop a comin' chat American Burger. El rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: American Burger, le new entries settimanali d'oltreoceano solo su

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Dopo 20 giorni di pausa legati alla Nations League, che tra l'altro ci ha restituito il senso più profondo della nazionale grazie al rinnovamento pensato da Roberto Mancini, riprende la sua marcia il campionato di Serie A, pronta a vivere le emozioni della sesta giornata. La copertina se la prende l'incrocio in Riva al Lago, che domenica pranzo metterà di fronte il Como di Fabregas e la Roma, una delle tre capolista con l'Inter, che sabato alle 18 ospita il Parma, i cugini della Lazio che sempre domenica, ma alle 15, affronteranno all'Olimpico il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus, preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia-Torino-Udinese. E tornerà anche la Serie B venerdì nel tradizionale antipasto serale Avellino-Sampdoria. Sabato il Palermo, leader solitario della classifica, di scena alle 15 ad Empoli. Notte di emozioni forti a Buenos Aires davanti agli 85.000 dello stadio Monumental, vestiti con i colori dell'Argentina. La passerella d'addio di Leo Messi, la pulce in lacrime nel ricordo di papà Jorge, scomparso lo scorso agosto. In campo l'amichevole con il Benin, in cui il fuoriclasse sudamericano ha realizzato un gol sul rigore dopo aver colpito un palo e regalato due assist in rete anche il talento del Como, Nico Paz e Otamendi. Cambiamo argomento. Formula 1, domenica alle 14 a Singapore, sest'ultima tappa del mondiale in classifica. Kimi Antonelli a più 84 sull'altra Mercedes di Russell, che l'anno prossimo potrebbe essere sostituito da Verstappen, aumentando per il bolognese il livello della rivalità all'interno del team.
1: Difficile da dire, devo dire che comunque già George, soprattutto quest'anno, ha dimostrato quanto forte è, però sicuramente Max potrebbe essere uno step ulteriore. Per questo quest'anno sto cercando di fare più esperienza possibile, in modo tale anche da riuscire a superare questo confronto con George soprattutto, e per riuscire ad affrontarla, ecco, un po' meglio.
0: Tennis, debutto positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro ha sconfitto l'americano Kovacevic. Nel secondo turno troverà l'altro statunitense Nakashima. Eliminati Bellucci e Cina, a Pechino ai quarti il doppio femminile Errani Paolini. Chiudiamo col basket, altra serata di Eurocup per le italiane. Ieri vittoria di Napoli a punteggio piano, KO Maxima Roma e Trento, stasera alle 18. Prima scendere sul parquet Venezia, ospite dei romani del Cluj, alle 19.30 Tortona-Le Mans, alle 20 la BC Roma riceve i lituani del Liet Gabelis. In Champions esordio di Varese, attesa dagli spagnoli del Murcia. Ed è tutto, buona serata.
2: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
3: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

Ja, ey.

0: Urban Music far esistere. Non esiste una radio simile.
1: Ehi, ehi. Baba Yaga, Ok, esci con me quando passo e goddamn. Tu fai bla bla, io la spengo, dico che c'è. La tua comitiva non mi beve, la tua tipa invece sì che beve. Dai che ti accompagno a casa, baby, tanto nessuno ci vede. Parlo sempre di chi sparla, sparla sempre chi non fotte. Dimmi che al locale spengano la luce perché poi prendi le botte. Baba si fotte la notte perché misteriosa è sempre più giovane. Tu ti fai le mignotte con le gambe storte per sentirti più giovane. Ah, fra l'era dei boomer, tu sei tra questi ma inventi le scuse. Tua moglie ti aspetta a casa ma tu sei su Facebook sperando nei nudes. Ah, ah, sbaglio pronuncia, l'ho fatto apposta, chiudi la boccuccia. Fumo sto mango sputando la buccia, collare una puta che sta zitta cuccia. Wow. Bamba kiss, baba win, baba pure sulla drill. Sai che baba piace pure a skin, me la bevo al devil kiss. Ah, in testa lo incastri, pesanti come dei sassi, ammassati sembrano tasti. Basta che ne schiacci un paio, così dopo pili schiaffi. Scusa, si vede l'oro nella montatura. La mia tipa si lamenta e suda, pensa quanto cazzo dura. Ops, a letto una mia titrebbia, mi confondo nella nebbia a Milano. Se fa freddo ti chiamo, metto il guanto di Thanos. Sono tutti quanti stanchi, sono più stanco degli altri. Ho fatto passi da giganti solo per calpestarti. 150 di piedi con la testa sfioro le stelle. Mangio la mamma di Eren, non sono come gli altri. Baba Yeager, oh.

0: Lo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
1: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
2: Sono le 18:03.
3: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
4: Ci sono storie che parlano di cadute.
5: E poi ci sono storie che parlano di come ci si rialza.
4: Dal 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, arriva Salamandra, storie di resilienza.
5: 8 episodi per entrare, ogni settimana, in un territorio diverso della salute mentale. Parleremo di depressione e disturbo bipolare, di ADHD e disturbo ossessivo compulsivo.
4: Di quello che accade alla mente e al corpo durante la gravidanza e dopo la nascita. Di dissociazione, di disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. E di quelle esperienze che spesso restano nascoste dietro una diagnosi.
5: A guidarci saranno gli psichiatri Gianluca Rosso e Gabriele Di Salvo, insieme a Massimiliano Truce, psicologo, sessuologo e divulgatore scientifico.
4: Conversazioni narrative e accessibili per parlare di salute mentale, fragilità, cura e benessere psicologico. Per comprendere meglio quello che ci accade e scoprire che stare meglio non significa soltanto curare una malattia, ma imparare a prendersi cura di sé.
5: Salamandra, storie di resilienza. Ogni sabato alle 20 su Hot Block Radio.
4: Con il patrocinio di Associazione Progetto Itaca Torino. Prodotto da Media Literacy Network.
6: Salamandra. Perché attraversare il fuoco non significa uscirne senza cicatrici. Significa imparare a vivere anche dopo.
5: Hot Block Radio.
7: Una buona serata da Barbara Assalandri. Si è chiuso a Spalato il Med 9 vertice dei paesi del Mediterraneo al quale ha partecipato per l'Italia Giorgia Meloni. Conflitti internazionali, competitività, energia e contrasto alle immigrazioni illegali, temi al centro del summit. Al termine dei lavori, conferenza stampa di Meloni. Con la presidente della Commissione europea von der Leyen abbiamo parlato della lettera dell'Italia sulla richiesta di maggiore stabilità. Non stiamo chiedendo spesa libera perché vogliamo essere particolarmente allegri, ma si deve tenere in considerazione il fatto che avremo nei nostri bilanci miliardi in più da spendere, ha affermato la Presidente del Consiglio, che sul caro carburanti ha annunciato pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili. Spero comunque che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Il popolo si unisce in questo giorno nel ricordo e nella nostalgia per i nostri cari. Porteremo a termine la missione, faremo i conti con tutti gli assassini. È quanto afferma il premier israeliano Netanyahu nel giorno delle commemorazioni a 3 anni dagli assalti di Hamas, l'attacco più letale mai avvenuto in Israele che ha scatenato la sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. Eventi e cerimonie in tutto il paese tra strettissime misure di sicurezza. Non mancano però tensioni interne, i parenti delle vittime continuano a chiedere un'inchiesta indipendente sulle falle che precedettero gli efferati attacchi del movimento palestinese. E oggi torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di una giornata gloriosa per la storia del nostro popolo, che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. L'assalto nella sede della CGIL PdL nel 2001 nella capitale, la Corte d'Appello di Roma ha confermato le 7 condanne inflitte in primo grado. Tra queste spiccano gli 8 anni e mezzo per il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore, e 8 anni e 7 mesi di carcere per Giuliano Castellino, leader romano del movimento di estrema destra. Calcio: dopo la lunga pausa per la nazionale, torna

0: alla Serie A. In copertina l'incrocio che domenica a pranzo metterà di fronte il Como e la Roma, una delle tre capoliste, con l'Inter che sabato alle 18 ospiterà il Parma e la Lazio che sempre domenica ma alle 15 affronterà l'Olimpico e il Monza. Nel posticipo Cagliari-Juventus preceduto da Sassuolo-Milan. Domenica doppia appendice Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

prendo un altro però. E ultimamente ho licenziato Dio. Le cose stanno andando troppo male, non so come posso uscire dall'oblio.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.

della pioggia, disegnare griglie in questi cieli con la firma della loggia. Giocano a tris mentre fanno un'altra orgia, sul letto con le teste di cavallo come Bolgiak. E in questo film c'è troppa action, pensavi la P2 fosse la vecchia PlayStation. Come stai fresco, dritto e rovescio, investi online, continui.

0: le trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
1: Clubwell?

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
2: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
3: Non restare da solo.
2: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas che parla di giornata gloriosa.

0: in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera a Piazza Affari che lascia sul terreno 2,5 punti percentuali, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002 e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile. Pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da spalato al termine del Med 9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le assunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto per questa edizione. A più tardi.
2: Ci bilanci.

sorveglio se avessi dentro una cimice. Sciocco egoista, vile insensibile, come se preferisca far perdere te che vincere. Brutta persona di bell'aspetto, bagnano le lenzuole e poi bagnano il fazzoletto. Non è per sesso né godimento, se sono nel loro cuore non sono dentro un inferno. Quando ho beccato quella stronza ho pensato che fosse karma, il manipolatore manipolato. Il passato è solo un sogno a cui dopo diamo sostanza, soltanto una storia che raccontiamo. I miei basici meccanismi automatici, mostrami che sei vera, fammi vedere che sanguini, per poi lasciarti lì appesa e piangente salice, incerta che ci sia margine.

la uso capione, dammi la mia razione di abbracci, di relazione, donne monoporzione, come se poi ammetterlo lo rendesse più nobile. Metto le mani avanti, tutto rimane immobile, in quel modo un po' perverso che ho di aspettare che qualcuno mi smentisca e non permetterglielo. Troppe storie, troppo pentola, non mi sento qua, non mi sento più, in realtà non sento niente.

Quante cose sono cambiate, sebbene sono i più giovani. C'è differenza tra sentire un fuoco dentro ed essere dei piromani. Amici, voi questo volevate? Essere arroganti e nominare l'arte con cui vi giustificate non ci credo. Non è la musica, parlo degli uomini, di come pure con il grano possano essere poveri. Un conto è farsi spazio e poi riempirlo con i mobili. Un conto è aver lo spazio e accoltellarsi per star comodi. Però io mi ricordo, d'estate rivedersi, fare il cerchio per rappare solo per appartenersi. Scappare per le vie senza prendere quelle cieche perché o facevi il bigolo, ti bucavan come un bagel, poi canotte in mutande di camicia, far nascere qualcosa come chi studia ostetricia. E finché fare tanti soldi, allora io concordo, ma gli uomini dimenticano. Io invece mi ricordo che

0: tazza di fogna.
1: Ma ricordo, gli inverni alle panchine, quando 1.000 euro era molto meno di ciò che avevi da dire, quando 10 euro in canne la domenica era festa, senza i tossici di internet a inquinarci la testa, e le scarpe pulite, in piazza con il panno, soltanto perché a volte era le stesse tutto l'anno. Se ti scordi chi eri, allora chiama e sarò pronto, se vuoi te lo racconto, perché

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
2: Zainet. Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

incontrato questa bitch da re. E poi kiss kiss rap hedonistic, like big tits tipo Romolo. Entro in it listy di nuovo, big fish ti divoro qui. Solo tipo misfits, in pista per le slim fit bitches. Uso dick pics tipo friskies.

0: verte. Che bloccata!
1: La suono come una banda. Mi slaccio, prende il mic, ma ne canta. Al cuore non si comanda. Infatti fumo, faccio l'eco cardiocanna. Preso bene come James Brown, come James Brown, come James Brown. Come James Brown, come James Brown, come James Brown.

0: Quarto piano.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: στιλιετούρι. Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Siamo pronti ad intervenire di nuovo sul tema delle accise, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Spero che nelle prossime ore si possa ripristinare il price cap. Giorgia Meloni torna così sul caro carburanti, parlando da Spalato, dove si è svolto il Med 9, il vertice dei paesi del Mediterraneo. La Premier, che ha visto la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, è tornata anche sull'ulteriore flessibilità chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione. Sentiamo così. Chiesta all'Europa per far fronte alla fiammata dell'inflazione.

0: spegnere la discussione. Paura della vostra stessa maggioranza, perché serve a togliere il voto segreto e a mettere in riga chi tra di voi, a luglio in quest'aula, ha già dimostrato di non credere a questa legge.
1: In Israele è stato il giorno del ricordo delle vittime nel terzo anniversario dell'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Cerimonie e minuti di silenzio nei luoghi del massacro, mentre resta alta l'allerta sicurezza. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Israele si è fermato per ricordare le vittime del 7 ottobre 2023. Alle 6:29 del mattino, l'ora in cui 3 anni fa iniziò l'attacco di Hamas, sono iniziate le commemorazioni. Un minuto di silenzio al sito del Festival 9 davanti alla Knesset e cerimonie nei kibbutz colpiti. Questa sera a Tel Aviv in programma la principale cerimonia organizzata dai sopravvissuti e i familiari delle vittime, che continuano a chiedere una commissione d'inchiesta indipendente sulle falle politiche e di sicurezza che permisero l'attacco. Porteremo a termine la missione e faremo i conti con tutti gli assassini, ha affermato oggi il premier israeliano Netanyahu, mentre in una nota Hamas ha scritto: ricordiamo questa giornata che rappresenta un capitolo storico della nostra lotta in corso. Nel frattempo è massima l'allerta per il timore di nuovi attentati, rafforzate le misure di sicurezza e chiusi i valichi tra Israele e Cisgiordania e quelli con Gaza, salvo alcune eccezioni umanitarie.
1: Ricordo e dolore rinnovato anche in altri paesi. Gli atti di terrorismo non potranno mai essere giustificati né archiviati e resteranno doloroso monito contro ogni forma di odio su base etnica e religiosa. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha anche sottolineato l'intollerabile devastazione umana provocata a Gaza, rilanciando la soluzione dei due popoli, due stati. E il Presidente Mattarella ha firmato decreti di grazia per 3 persone, 2 riguardano condannati per reati riconducibili a stupefacenti. Il terzo è Guido Gianni, gioielliere catanese, condannato a 12 anni e 4 mesi per aver ucciso 2 rapinatori durante un tentativo di furto di cui è stato vittima all'interno del suo negozio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
4: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

0: Joseph. C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

cook it like a steak. Whip it like a slab.

È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

Yo, ho la folla spacca, primo disco cultura italiana, costruendo qualcosa di solido per chi ci crede, mica per la massa. Piuttosto che leccare il culo di qualcuno, chiedo solo fitta di sgaccia. Una carriera fatta di no, fa sì che sarò re, non sono una comparsa. Tolgo le Jordan 3, guido la macchina come se urgente, addosso un peso differente, gente che dipende dalle mie scelte. Nessuno davvero sa come mi sento, ma è pronto a dir

0: strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening.
1: Tutti i giorni alle 21:30 è Classic. Hot Block Radio suona la strada.

0: Choose one.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: su Hot Block Radio.
1: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
2: Hot Block Radio!
3: Cazzo, che figata!

0: Sono le 22:02.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: La Francia non è mai stata più vicina. La Voix des Quartiers, il meglio del rap francese. Tutti i giorni, alle 23, solo su Hotblock Radio.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo.

fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto. Diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza botox.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

quartiere. Una femmina che ti arranca perché però pensi che è troppo per te. Tu sei in silenzio che guardi lontano, solo pensiero ti fa sentire. E mentre vedi che parla con un'altra, ti vive una tazza di caffè. E proprio quando non te l'aspettavi, e se ti dice sul pazzo

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

0: Sono le 23.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: La Francia non è mai stata più vicina.
4: Però non è mai stata più vicina.
5: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

ci credevo fino a ieri, ma non ha senso se poi devo farlo solo, solo. Per me è meglio accusi. Quando mi messaggi mi ci sembrano su ris. Forse è che sto che

0: block radio, the block is hot.
1: Yeah, macchina rossa cilindrata, pistola rossa calibro, voglio un song scettico, si scarpa non giocare.

0: Bus watches, new cribs, business cars. Everything, we having our way with this shit. But we gon' keep having our way, just be a loyal bitch. I'll show you the rest.
1: È mezzanotte e due minuti.
2: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative perché nessuno resti indietro.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
2: Sblocchiamo il futuro. Comunità in rete per il benessere degli adolescenti.
4: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: is hot.
1: Yeah, yeah, yeah. The night just goes so

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio!
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato.

0: fatta mai.
1: Se come loro ti pigliato coro ma non mi lasciate sola. Ma sferro di cena tutti mi sento sicuro. Quando sto con te tu giuro non pensa a nessuno. Se come loro perché tu tieni valore. Tu mi guardi sempre come fosse la prima volta. A girare sto mondo vado incontrare una tavola. O c'è le chine stelle ma tu fai più luce e l'ora.

Ma più bello, mi chiama Handsome, sa per certo che le altre le appendo, tipo bucato. Giù da me vige il matriarcato, qui le girl sono sul piedistallo. Spendi i miei cash, sa che li rifaccio, se manca di respect.

sorge il sole. Com'è? Come sai, non so com'è. Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

giorno vivo è una benedizione. L'obiettivo non è la prigione. Rischiare tutto per vivere il sogno. Passo nel quartiere sopra un macchinone. Voglio tutti quanti ricchi, perché fallire non è un'opzione. Ho imparato dai miei errori. Non mischio più soldi con le emozioni.

0: Kiss Heart.
1: 'Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.
2: Yeah. Yeah. Man on the track.

0: second class.
1: Well, all right.

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Final call. Shit is horrifying. Haunting.

0: Prices.
1: It's a fucking classic.
2: It's a fucking classic. It's a

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

0: listen.
1: Stay dangerous, nigga.
2: Sono le 2:01.
3: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.eu.
4: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.